0: Aibo.
1: Qual a mania?
2: Ma fa la maschia in bene.
0: Stanzuola.
2: A chi nunca.
1: A pochi, pochi, pochi. Pochi, pochi, pochi.
3: Lozora piriki kuita visa mwa tupina, kwenye nikari ya 9 o'clock.
1: A pochi, pochi, pochi. Pochi, pochi, pochi. A pochi, pochi, pochi. Pochi, pochi, pochi.
2: E la mulo.

0: Quarter to 12 kananako ki lipina za season miluzo la pili batelezi
1: Fata fuori buccia, salimo si risolvi buona io.

0: Desi. Desi. Nachi. Desi. Shit. Valipsi. Varamsi. Suno, se escuta assim.
1: Nalei kapinaka Sheikh's Champion kanaka ketetu mo program ya sabanana mika samla kapinaka nei kamfaka pinaka short killer featuring Peterson and White Coast Sido D kapinaka tazuna jo.